siamo nell'anno giubilare, il giubileo della speranza. Io spero che questo restauro contribuisca a trasmettere proprio un messaggio di speranza, perché questa energia luminosa per tutti. E chi entra

0: Chi entra in basilica, che cosa vede? Vede l'altare maggiore sopra il baldacchino, ma in fondo la fuga prospettica della sua visuale si ferma sul monumento della cattedra di San Pietro. Questo monumento viene realizzato da Gian Lorenzo Bernini per volontà del Papa Alessandro VII.
1: Il monumento del Bernini è un gigantesco trono che sta a testimoniare il potere di Pietro che gli viene dato da Gesù e come da lui passa a tutti i papi.
2: Un vortice fatto di nuvole dorate, di cherubini che insieme ai padri della Chiesa reggono la nostra memoria.
0: Si conserva all'interno di questo trono un seggio di legno, una sedia di legno antichissima che ha tutta una sua storia e che per secoli è stata venerata come una reliquia. Su quel trono si sono seduti tanti papi.
3: Certi problemi erano quelli di restituire continuità a questo splendore che partiva dal recupero del baldacchino fino in fondo all'abside. Prima sembrava totalmente nero il monumento.
1: Hanno dovuto trovare delle maestranze, un numero elevato di maestranze di altissimo livello. C'è sempre un po' di paura quando si fanno queste cose, perché si mette mano su un'opera che ha 5 secoli.
4: I Cavalieri di Colombo sono stati, credo, fondamentali per la realizzazione di questo restauro, dandoci una mano a custodire e a rendere sempre più bello e fruibile questo tesoro che qui è custodito.
2: Ai Cavalieri di Colombo scelgano sempre di supportare dei progetti che in qualche modo implicano una forte devozione. Spesso sono dei monumenti iconici della nostra fede cristiana.
5: As knights, we have a deep respect and affection for the successor of Peter, really a strong sense of solidarity and loyalty to the Pope. We always look to unite our efforts to his for the good of the church. That's why it's our great honor to help restore this beautiful symbol of the papacy, which is the rock upon which Christ has built his church.

0: rende quasi plastico questa connessione tra la terra e il cielo e tra il cielo e la terra, e quindi mostra dove si può ancorare la speranza.
1: Abbiamo fatto talmente tanti di restauri, uno più bello dell'altro. Il rinnovo dell'opera d'arte coincide con il rinnovo della fede del pellegrino.
2: As we celebrate this jubilee of hope, we pray that these timeless masterpieces, which have been restored to their original glory, will draw all of us closer to the true source of our hope, our Lord Jesus Christ.